rossa, la terra delle colline, rossa di ferro e sudore, e non c'è acqua che le bagna, e non c'è fiume dentro al cuore del

stanca, la gente delle colline, stanca la terra di aspettare questa pioggia.

non ti aspetto più. E anche se quando ritorni, ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più. Questo ponte, un altro ponte, e ancora un fiume, e un altro fiume ci sarà. Non ti aspetto più.

rossa, la terra delle colline, rossa di ferro e sudore, e non c'è acqua che le bagna, e non c'è fiume dentro al cuore della gente che le combatte a correrle di notte. Sanno di grano,

stanca, la gente delle colline, stanca la terra di aspettare questa pioggia che non viene.